Nyumba yechitomboa tsika usiku akanono kwabatidza gezi. Pese pauno tsika panogara murume panonga paine pureti, panonga paine poto, pane spunu.

0: Oh, Matilda. Mambure angu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure ejanera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku rwese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye tifikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute non rilangesho tongo.

si bene quasi non finita. Patapa, si fa sempre. Pulambame con te, quasi come sono.